fiatato, come già, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, e si dice così, no?

vantaggio e assomiglianza di altre, quasi scolas reirus prados di omare, limaremos venas mortas, estropigas, acarondistas pranza, que se abrí la lista